ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: pubblicità. In diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri. All'altezza dello svincolo di Lauria Nord della A2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata per circa 500 metri tra gli svincoli di Tricarico Raccordo con strada statale 7 e di Campo Maggiore in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Radio Puglia sono le 6:32.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 27 giugno 2026. È il 178esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lelio. Il nome ha origine latina con significato incerto di mancino oppure chiacchierone. Il numero portafortuna è il 7, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'ambra. Accadde oggi. Il 27 giugno del 1463, Papa Pio II ratificò il trattato con la Serenissima Repubblica di San Marino, che ne definì i confini rimasti poi inalterati fino a oggi. L'indipendenza della Repubblica ha origini antichissime, tanto che San Marino è ritenuta la più antica Repubblica del mondo tuttora esistente. La tradizione fa risalire la sua fondazione al 301 d.C., quando San Marino, un tagliapietre dalmata fuggito dalle persecuzioni contro i cristiani dell'imperatore Diocleziano, stabilì una piccola comunità cristiana sul Monte Titano, il più alto dei sette colli su cui sorge la Repubblica. La proprietaria della zona, una ricca donna di Rimini, donò il territorio del Monte Titano alla piccola comunità, che lo chiamò, a memoria del fondatore, Terra di San Marino. Prima di morire, secondo la leggenda, San Marino avrebbe pronunziato ai suoi seguaci la seguente frase: «Vi lascio liberi da ambedue gli uomini», ovvero «Vi lascio liberi dall'imperatore e dal Papa». Queste parole sono il fondamento dell'indipendenza della Repubblica.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 27 giugno ricordiamo Isabella Gianni, Alberto Bevilacqua, Gabriella Dorio.
1: Le frasi del cinema.
2: I cuori non saranno mai una cosa pratica finché non ne inventeranno di infrangibili. Dal film Il Mago di Oz.
1: Proverbio del giorno.
3: Se sei impaziente di avere un figlio, sposa una donna incinta. Proverbio abissino.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 27 giugno 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo anche oggi. Cominciamo dall'Ariete. Si profila una giornata nervosa. Per evitare problemi conviene non pretendere l'impossibile dal vostro fisico e dalle persone vicine, a cominciare dai familiari e dal partner. Nel lavoro puntate solo a progetti mirati e vantaggiosi. Toro, bel movimento d'affari, a quanti di voi hanno un'attività autonoma? Saprete cogliere al volo le opportunità migliori. In ambito amoroso avrete voglia di ridere e scherzare con il partner e non perderete occasione per stuzzicarlo. Gemelli, la vostra economia è in crisi. Mancano i contanti, non potete disporre delle somme necessarie per realizzare i vostri progetti e anche sul lavoro non riuscirete a vedere prospettive di miglioramento. Non disperate, è solo una situazione momentanea. Cancro, dire o non dire? Questo potrebbe essere il dilemma di questo giorno. C'è un segreto che volete svelare, ma non sapete se fate bene o no. Forse non è il momento di dire certe verità. Prendete tempo. Leone, con tanti astri a favore vi sentirete a vostro agio in ogni situazione, anche la più difficile. La creatività vi sarà compagna per tutto il giorno. Approfittatene se lavorate nello spettacolo o avete un'attività di tipo artistico. In amore sarete più dolci e amabili del solito. Vergine, potrete compiere consistenti passi in avanti grazie alla vostra abilità nell'ottenere tutte le informazioni necessarie per una più veloce ed efficace esecuzione del lavoro. Tutto va a gonfie vele. Bilancia, non lasciatevi sfuggire la possibilità di avviare importanti progetti di lavoro o vivere esperienze nuove ed emozionanti. Non mancheranno neppure le occasioni per viaggiare, divertirvi e fare nuove conoscenze, né tantomeno per chiedere scusa al partner se, per qualche motivo, avete ferito la sua sensibilità. Scorpione, nel disegno che vi riguarda c'è un cielo particolarmente armonico e promettente. Momenti gratificanti e molto felici si prevedono nel settore professionale, soprattutto se avete un'attività autonoma. Sarete comunque protagonisti anche in campo amoroso. Sagittario, non preoccupatevi se il lavoro si rivelerà più impegnativo del previsto. Con un po' di astuzia potrete risolvere i problemi del momento e condurre in porto trattative molto vantaggiose per voi. In ambito affettivo, alcune relazioni sentimentali segnano il passo. Capricorno, prendere una decisione non è facile. Resistete però alla tentazione di buttare tutto alle ortiche. Misurate parole e gesti e muovetevi con calma e diplomazia. Non è il caso di mollare proprio ora. Avete faticato tanto, il traguardo è molto vicino. Acquario, potrete raccogliere i frutti di quanto avete seminato in precedenza. Le stelle promettono splendide realizzazioni nel lavoro e negli affari. In amore, invece, dubbi e perplessità svaniranno per lasciare il posto a relazioni più concrete e soddisfacenti. Pesci, potrete affrontare questo giorno con entusiasmo e dando il meglio di voi stessi, facendo anche ricredere qualcuno che vi aveva sottovalutato sul lavoro. Si alzano le quotazioni in amore e vi fanno apprezzare tutto ciò che riguarda la vita a due. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Proseguo di settimana caratterizzato da condizioni meteo stabili e prevalenza soleggiate su Puglia e Basilicata, con caldo intenso soprattutto nell'entroterra foggiano, dove si toccheranno anche i 40 gradi, mentre per il resto avremo punte massime di 38-39 gradi nelle pianure e nelle vallate più lontane dalle brezze marine. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri, all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della A2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata per circa 500 metri tra gli svincoli di Tricarico Raccordo con strada statale 7 e di Campo Maggiore in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: donna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Ehi Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
4: stai senza pensiero.
7: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
8: A Radio Puglia sono le 6:59.
9: Radio Puglia, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Proseguo di settimana caratterizzato da condizioni meteo stabili, prevalenza soleggiate su Puglia e Basilicata, con caldo intenso soprattutto nell'entroterra foggiano, dove si toccheranno anche i 40 gradi. Mentre per il resto avremo punte massime di 38-39 gradi nelle pianure e nelle vallate più lontane dalle brezze marine. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in Contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
7: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
8: Radio Puglia. Stare con...

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
5: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
11: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
10: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
11: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 35 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 27 giugno 2026. È il 178esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lelio. Il nome ha origine latina con significato incerto di mancino oppure chiacchierone. Il numero portafortuna è il 7, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'ambra.
1: Accadde oggi.
2: Il 27 giugno del 1463, Papa Pio II ratificò il trattato con la Serenissima Repubblica di San Marino, che ne definì i confini rimasti poi inalterati fino a oggi. L'indipendenza della Repubblica ha origini antichissime, tanto che San Marino è ritenuta la più antica Repubblica del mondo tuttora esistente. La tradizione fa risalire la sua fondazione al 301 d.C., quando San Marino, un tagliapietre dalmata fuggito dalle persecuzioni contro i cristiani dell'imperatore Diocleziano, stabilì una piccola comunità cristiana sul Monte Titano, il più alto dei sette colli su cui sorge la Repubblica. La proprietaria della zona, una ricca donna di Rimini, donò il territorio del Monte Titano alla piccola comunità, che lo chiamò, a memoria del fondatore, Terra di San Marino. Prima di morire, secondo la leggenda, San Marino avrebbe pronunziato ai suoi seguaci la seguente frase: «Vi lascio liberi da ambedue gli uomini», ovvero «Vi lascio liberi dall'imperatore e dal Papa». Queste parole sono il fondamento dell'indipendenza della Repubblica.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 27 giugno ricordiamo Isabella Gianni, Alberto Bevilacqua, Gabriella Dorio.
1: Le frasi del cinema.
2: I cuori non saranno mai una cosa pratica finché non ne inventeranno di infrangibili. Dal film Il Mago di Oz.
1: Proverbio del giorno.
3: Se sei impaziente di avere un figlio, sposa una donna incinta. Proverbio abissino.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 27 giugno 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo anche oggi. Cominciamo dall'Ariete. Si profila una giornata nervosa. Per evitare problemi conviene non pretendere l'impossibile dal vostro fisico e dalle persone vicine, a cominciare dai familiari e dal partner. Nel lavoro puntate solo a progetti mirati e vantaggiosi. Toro, bel movimento d'affari, a quanti di voi hanno un'attività autonoma? Saprete cogliere al volo le opportunità migliori. In ambito amoroso avrete voglia di ridere e scherzare con il partner e non perderete occasione per stuzzicarlo. Gemelli, la vostra economia è in crisi. Mancano i contanti, non potete disporre delle somme necessarie per realizzare i vostri progetti e anche sul lavoro non riuscirete a vedere prospettive di miglioramento. Non disperate, è solo una situazione momentanea. Cancro, dire o non dire? Questo potrebbe essere il dilemma di questo giorno. C'è un segreto che volete svelare, ma non sapete se fate bene o no. Forse non è il momento di dire certe verità. Prendete tempo. Leone, con tanti astri a favore vi sentirete a vostro agio in ogni situazione, anche la più difficile. La creatività vi sarà compagna per tutto il giorno. Approfittatene se lavorate nello spettacolo o avete un'attività di tipo artistico. In amore sarete più dolci e amabili del solito. Vergine, potrete compiere consistenti passi in avanti grazie alla vostra abilità nell'ottenere tutte le informazioni necessarie per una più veloce ed efficace esecuzione del lavoro. Tutto va a gonfie vele. Bilancia, non lasciatevi sfuggire la possibilità di avviare importanti progetti di lavoro o vivere esperienze nuove ed emozionanti. Non mancheranno neppure le occasioni per viaggiare, divertirvi e fare nuove conoscenze, né tantomeno per chiedere scusa al partner se, per qualche motivo, avete ferito la sua sensibilità. Scorpione, nel disegno che vi riguarda c'è un cielo particolarmente armonico e promettente. Momenti gratificanti e molto felici si prevedono nel settore professionale, soprattutto se avete un'attività autonoma. Sarete comunque protagonisti anche in campo amoroso. Sagittario, non preoccupatevi se il lavoro si rivelerà più impegnativo del previsto. Con un po' di astuzia potrete risolvere i problemi del momento e condurre in porto trattative molto vantaggiose per voi. In ambito affettivo, alcune relazioni sentimentali segnano il passo. Capricorno, prendere una decisione non è facile. Resistete però alla tentazione di buttare tutto alle ortiche. Misurate parole e gesti e muovetevi con calma e diplomazia. Non è il caso di mollare proprio ora. Avete faticato tanto, il traguardo è molto vicino. Acquario, potrete raccogliere i frutti di quanto avete seminato in precedenza. Le stelle promettono splendide realizzazioni nel lavoro e negli affari. In amore, invece, dubbi e perplessità svaniranno per lasciare il posto a relazioni più concrete e soddisfacenti. Pesci, potrete affrontare questo giorno con entusiasmo e dando il meglio di voi stessi, facendo anche ricredere qualcuno che vi aveva sottovalutato sul lavoro. Si alzano le quotazioni in amore e vi fanno apprezzare tutto ciò che...

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio Ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito. Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mal

0: dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: A Radio Puglia sono le ore 8.
7: Radio Puglia, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
9: Proseguo di settimana caratterizzato da condizioni meteo stabili, prevalenza soleggiate su Puglia e Basilicata, con caldo intenso soprattutto nell'entroterra foggiano, dove si toccheranno anche i 40 gradi, mentre per il resto avremo punte massime di 38-39 gradi nelle pianure e nelle vallate più lontane dalle brezze marine. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25 Bari, dentistaalbania.it.
6: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa. Due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
10: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
11: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 27 giugno 2026. È il 178esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lelio. Il nome ha origine latina con significato incerto di mancino oppure chiacchierone. Il numero portafortuna è il 7, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'ambra. Accadde oggi. Il 27 giugno del 1463, Papa Pio II ratificò il trattato con la Serenissima Repubblica di San Marino, che ne definì i confini rimasti poi inalterati fino a oggi. L'indipendenza della Repubblica ha origini antichissime, tanto che San Marino è ritenuta la più antica Repubblica del mondo tuttora esistente. La tradizione fa risalire la sua fondazione al 301 d.C., quando San Marino, un tagliapietre dalmata fuggito dalle persecuzioni contro i cristiani dell'imperatore Diocleziano, stabilì una piccola comunità cristiana sul Monte Titano, il più alto dei sette colli su cui sorge la Repubblica. La proprietaria della zona, una ricca donna di Rimini, donò il territorio del Monte Titano alla piccola comunità, che lo chiamò, a memoria del fondatore, Terra di San Marino. Prima di morire, secondo la leggenda, San Marino avrebbe pronunziato ai suoi seguaci la seguente frase: «Vi lascio liberi da ambedue gli uomini», ovvero «Vi lascio liberi dall'imperatore e dal Papa». Queste parole sono il fondamento dell'indipendenza della Repubblica.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 27 giugno ricordiamo Isabella Gianni, Alberto Bevilacqua, Gabriella Dorio.
0: Le frasi del cinema.
1: I cuori non saranno mai una cosa pratica finché non ne inventeranno di infrangibili. Dal film Il Mago di Oz.
0: Proverbio del giorno.
2: Se sei impaziente di avere un figlio, sposa una donna incinta. Proverbio abissino.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 27 giugno 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo anche oggi. Cominciamo dall'Ariete. Si profila una giornata nervosa. Per evitare problemi conviene non pretendere l'impossibile dal vostro fisico e dalle persone vicine, a cominciare dai familiari e dal partner. Nel lavoro puntate solo a progetti mirati e vantaggiosi. Toro, bel movimento d'affari, a quanti di voi hanno un'attività autonoma? Saprete cogliere al volo le opportunità migliori. In ambito amoroso avrete voglia di ridere e scherzare con il partner e non perderete occasione per stuzzicarlo. Gemelli, la vostra economia è in crisi. Mancano i contanti, non potete disporre delle somme necessarie per realizzare i vostri progetti e anche sul lavoro non riuscirete a vedere prospettive di miglioramento. Non disperate, è solo una situazione momentanea. Cancro, dire o non dire? Questo potrebbe essere il dilemma di questo giorno. C'è un segreto che volete svelare, ma non sapete se fate bene o no. Forse non è il momento di dire certe verità. Prendete tempo. Leone, con tanti astri a favore vi sentirete a vostro agio in ogni situazione, anche la più difficile. La creatività vi sarà compagna per tutto il giorno. Approfittatene se lavorate nello spettacolo o avete un'attività di tipo artistico. In amore sarete più dolci e amabili del solito. Vergine, potrete compiere consistenti passi in avanti grazie alla vostra abilità nell'ottenere tutte le informazioni necessarie per una più veloce ed efficace esecuzione del lavoro. Tutto va a gonfie vele. Bilancia, non lasciatevi sfuggire la possibilità di avviare importanti progetti di lavoro o vivere esperienze nuove ed emozionanti. Non mancheranno neppure le occasioni per viaggiare, divertirvi e fare nuove conoscenze, né tantomeno per chiedere scusa al partner se, per qualche motivo, avete ferito la sua sensibilità. Scorpione, nel disegno che vi riguarda c'è un cielo particolarmente armonico e promettente. Momenti gratificanti e molto felici si prevedono nel settore professionale, soprattutto se avete un'attività autonoma. Sarete comunque protagonisti anche in campo amoroso. Sagittario, non preoccupatevi se il lavoro si rivelerà più impegnativo del previsto. Con un po' di astuzia potrete risolvere i problemi del momento e condurre in porto trattative molto vantaggiose per voi. In ambito affettivo, alcune relazioni sentimentali segnano il passo. Capricorno, prendere una decisione non è facile. Resistete però alla tentazione di buttare tutto alle ortiche. Misurate parole e gesti e muovetevi con calma e diplomazia. Non è il caso di mollare proprio ora. Avete faticato tanto, il traguardo è molto vicino. Acquario, potrete raccogliere i frutti di quanto avete seminato in precedenza. Le stelle promettono splendide realizzazioni nel lavoro e negli affari. In amore, invece, dubbi e perplessità svaniranno per lasciare il posto a relazioni più concrete e soddisfacenti. Pesci, potrete affrontare questo giorno con entusiasmo e dando il meglio di voi stessi, facendo anche ricredere qualcuno che vi aveva sottovalutato sul lavoro. Si alzano le quotazioni in amore e vi fanno apprezzare tutto ciò che riguarda la vita a due. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti!

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Una sola azienda? Tante soluzioni! Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: Radio Puglia News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9 forte, scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di 2 giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guajira si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi, oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese. E sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
6: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
5: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
7: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno 2 zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
5: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato. Il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
4: Radio Puglia. Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Proseguo di settimana caratterizzato da condizioni meteo stabili e prevalenza soleggiate su Puglia e Basilicata, con caldo intenso soprattutto nell'entroterra foggiano, dove si toccheranno anche i 40 gradi, mentre per il resto avremo punte massime di 38-39 gradi nelle pianure e nelle vallate più lontane dalle brezze marine. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Rewind.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: di felicità. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Ribidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20.30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
4: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 27 giugno 2026. È il 178esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lelio. Il nome ha origine latina con significato incerto di mancino oppure chiacchierone. Il numero portafortuna è il 7, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'ambra. Accadde oggi. Il 27 giugno del 1463, Papa Pio II ratificò il trattato con la Serenissima Repubblica di San Marino, che ne definì i confini rimasti poi inalterati fino a oggi. L'indipendenza della Repubblica ha origini antichissime, tanto che San Marino è ritenuta la più antica repubblica del mondo tuttora esistente. La tradizione fa risalire la sua fondazione al 301 d.C., quando San Marino, un tagliapietre dalmata fuggito dalle persecuzioni contro i cristiani dell'imperatore Diocleziano, stabilì una piccola comunità cristiana sul Monte Titano, il più alto dei sette colli su cui sorge la Repubblica. La proprietaria della zona, una ricca donna di Rimini, donò il territorio del Monte Titano alla piccola comunità, che lo chiamò, a memoria del fondatore, Terra di San Marino. Prima di morire, secondo la leggenda, San Marino avrebbe pronunziato ai suoi seguaci la seguente frase: «Vi lascio liberi da ambedue gli uomini», ovvero «Vi lascio liberi dall'imperatore e dal Papa». Queste parole sono il fondamento dell'indipendenza della Repubblica.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 27 giugno ricordiamo Isabella Gianni, Alberto Bevilacqua, Gabriella Dorio.
0: Le frasi del cinema.
1: I cuori non saranno mai una cosa pratica finché non ne inventeranno di infrangibili. Dal film Il Mago di Oz.
0: Proverbio del giorno.
2: Se sei impaziente di avere un figlio, sposa una donna incinta. Proverbio abissino.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 27 giugno 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo anche oggi. Cominciamo dall'Ariete. Si profila una giornata nervosa. Per evitare problemi conviene non pretendere l'impossibile dal vostro fisico e dalle persone vicine, a cominciare dai familiari e dal partner. Nel lavoro puntate solo a progetti mirati e vantaggiosi. Toro, bel movimento d'affari a quanti di voi hanno un'attività autonoma. Saprete cogliere al volo le opportunità migliori. In ambito amoroso avrete voglia di ridere e scherzare con il partner e non perderete occasione per stuzzicarlo. Gemelli, la vostra economia è in crisi. Mancano i contanti, non potete disporre delle somme necessarie per realizzare i vostri progetti e anche sul lavoro non riuscirete a vedere prospettive di miglioramento. Non disperate, è solo una situazione momentanea. Cancro, dire o non dire? Questo potrebbe essere il dilemma di questo giorno. C'è un segreto che volete svelare, ma non sapete se fate bene o no. Forse non è il momento di dire certe verità. Prendete tempo. Leone, con tanti astri a favore vi sentirete a vostro agio in ogni situazione, anche la più difficile. La creatività vi sarà compagna per tutto il giorno. Approfittatene se lavorate nello spettacolo o avete un'attività di tipo artistico. In amore sarete più dolci e amabili del solito. Vergine, potrete compiere consistenti passi in avanti grazie alla vostra abilità nell'ottenere tutte le informazioni necessarie per una più veloce ed efficace esecuzione del lavoro. Tutto va a gonfie vele. Bilancia, non lasciatevi sfuggire la possibilità di avviare importanti progetti di lavoro o vivere esperienze nuove ed emozionanti. Non mancheranno neppure le occasioni per viaggiare, divertirvi e fare nuove conoscenze, né tantomeno per chiedere scusa al partner se, per qualche motivo, avete ferito la sua sensibilità. Scorpione, nel disegno che vi riguarda c'è un cielo particolarmente armonico e promettente. Momenti gratificanti e molto felici si prevedono nel settore professionale, soprattutto se avete un'attività autonoma. Sarete comunque protagonisti anche in campo amoroso. Sagittario, non preoccupatevi se il lavoro si rivelerà più impegnativo del previsto. Con un po' di astuzia potrete risolvere i problemi del momento e condurre in porto trattative molto vantaggiose per voi. In ambito affettivo, alcune relazioni sentimentali segnano il passo. Capricorno, prendere una decisione non è facile. Resistete però alla tentazione di buttare tutto alle ortiche. Misurate parole e gesti e muovetevi con calma e diplomazia. Non è il caso di mollare proprio ora. Avete faticato tanto, il traguardo è molto vicino. Acquario, potrete raccogliere i frutti di quanto avete seminato in precedenza. Le stelle promettono splendide realizzazioni nel lavoro e negli affari. In amore, invece, dubbi e perplessità svaniranno per lasciare il posto a relazioni più concrete e soddisfacenti. Pesci, potrete affrontare questo giorno con entusiasmo e dando il meglio di voi stessi, facendo anche ricredere qualcuno che vi aveva sottovalutato sul lavoro. Si alzano le quotazioni in amore e vi fanno apprezzare tutto ciò che riguarda la vita a due. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti!

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
5: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
6: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Chicchirichì! La festa è qui!
12: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
13: Il tuo spazio da protagonista.
14: Stamattina stiamo andando con Fate numero 5 di Ha Scelto A, il nuovo profumo che stiamo promuovendo, che prova, dà un prova, po' prova. Di agro cipolla.
15: Buongiorno Maurizio, ci siamo svegliati con il piede. Non abbiamo provato
14: io
15: il microfono.
14: Ho provato già due volte.
15: Il mio non me l'hai fatto provare.
14: Ho provato.
15: Ti sei svegliato con il piede giusto stamattina.
14: Sì,
15: vedo,
14: come al callo di New York.
15: Direi come sempre.
14: Va bene.
15: Buon sabato mattina, buon spazio mattina. Benvenuti in compagnia di Maurizio Di Bari. Ovviamente ci sono anch'io, la sua balletta preferita. Visto, mi sono autoeletta la tua balletta preferita.
14: Ma è possibile che ogni volta che dice no, che io mi ha parlato. Valletta,
15: a me piace c'è fare la valletta. Io voglio essere io la tua valletta.
14: Ma io non lo so.
15: Ecco perché. Perché
14: me la prendete come la mia valletta?
15: A me piace essere la valletta.
14: Va
15: allora facciamo così.
14: Faccio io il valletto.
15: Ecco, bravo, vai, fallo tu, vai.
14: Fallo.
16: Radio Puglia.
17: Buongiorno ragazzi, buongiorno Radio Puglia, un saluto speciale e un buon compleanno a mia zia di Napoli, Gianna, che adesso sta abitando un po' da un periodo qua a Conversano, è nata a Conversano però abitava a Napoli, ha praticato a Napoli per parecchi anni.

0: 333-166-5757, non vi risponderà nessuno. Hai capito?
1: A questo numero potete solo inviare un messaggio vocale, come dice Maurizio Di Bari.

0: moglie Nina.
1: Nina.
0: Nanne, con la Nanne. Voleva salutare la moglie Nina, di cui è molto innamorata. Ha detto: per favore, la potete chiamare per dirgli che io sono disponibile, mi puoi accendere come vuoi, il salvavite è a tua disposizione. Quando scatta il salvavite, viene in soccorso. Nina! Sei la più bella cosa per Nicola. Ti voleva dedicare un pezzo di Eros Ramazzotti, la più bella cosa. Nicola, tranquillo, non ti abbandona tua moglie. Ha paura Nicola. Nicola, non aver paura. Se ti lascia tua moglie, te la troviamo noi. Una badante.
2: Radio Pugliese.

Bambina. Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va? Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Mollizze, buongiorno. Mezzo palle micchioni, qui fa le caldo. Maurizio, buongiorno. Digli a Stefano che oggi che sta a terra andasse a quel paese.
8: Buongiorno Maurizio, Onofrio, Omagied, Maffa, un saluto a mio cugino.
9: Maurizio, volevo dire all'amico Michele e Giovanni, andando a Città Levandera.

0: un saluto.
1: Maurizio, buongiorno, un saluto sempre da Antonio Michele, da Carbonara, mezzo a lei.
2: Allora, domani il frigo è pieno di birra, vieni?
3: Maurizio, buongiorno. Mauri, mi serve la culla, Mauri, dopo ci ne piange, Mauri!
4: Stiamo diventando un bidone per dedicarti a uno.
5: Giacomino, ti avviso che oggi pomeriggio stai con me a filare. Ciao ciao!
6: Buongiorno Maurizio, dedico questa canzone, Noi due nel mondo e nell'anima, a mio marito Nicola per il nostro anniversario di matrimonio più 36 anni. Auguri amore mio, buongiorno.
7: Vai Giacomino, lavora, che mo che sarai, e si sente Giacomino. Il sordo tutti in dota grazia, perché Giacomo.

0: Giancarlo, lui si trova a Noi Cattaro, dice sta lavorando e ti mando questo messaggio: amore mio, ti pensiamo, io e il piccolo Andrea ci manchi tantissimo. Un saluto anche ad Antonella, che saluta a sua volta il suo Antonio. E poi io devo salutare le mie nuove amiche Dania, Gabriella e Ivana, e un saluto anche ad Antonio che ci scrive dalla Germania.
1: La radio che spinge, Radio Puglia.
2: Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Maurizio, buongiorno. Mi metti quella canzone che fa...

L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: L'estensione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.

0: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Volevo salutare a Rube, e a Robertino.
1: È vero, la discoteca stamattina, vai si vola ragazzi, vai!
2: Buongiorno Mauri, pensavo di essere una persona come tutte le altre, per avere una richiesta di una canzone, non c'è bisogno di aspettare almeno un anno.
3: Maurizio!

0: Salutiamo poi Giuseppe invece che mi scrive, dice: vi porto con me mentre sto andando al mare e poi vi porto anche in spiaggia. Ma io voglio sapere quale spiaggia sei, perché sono troppo curiosa. E devo salutare anche il nostro amico Andrea.
1: Salutiamo Nicola, che è innamorata della sua Nina. Nina, c'è la più bella cosa, Nina, per Nicola.
2: Radio Puglia.

0: Allora, siamo ritornati in diretta. Siamo ritornati in diretta, dobbiamo fare un augurio particolare a un bambino. Augurio,
1: esatto, si chiama Christian, 6 anni. Questi auguri arrivano innanzitutto da papà Nico, che ci scrive da Stoccarda, mamma Chiara e fratello Justin, ma anche dagli zii Luana e cugini Francesco, Natalia e Soraya.
0: Auguri!
1: Auguri Christian! Ovviamente anche da tutti noi di Radio Puglia.

0: No, niente ricette oggi.
1: Oggi non si mangia?
0: Oggi digiuno, perché stasera andiamo tutti a festeggiare.
1: Dove?
0: Stasera siamo a Sicarico, perché c'è la festa, una terrazza in collina.
1: Ma vedi, beata te.
0: Si mangiano tante cose buone.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola. Presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante, 3 giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Anna di La Malunda, volevo fare degli auguri di buon compleanno. Allora, Anna, con Anna di La Malunda, il marito Antonio, il piccolo Francesco, fanno tantissimi auguri a Sante di La Malunda e un saluto alla moglie Giovanna.
1: Buongiorno a tutti cari ragazzi, oggi mi trovo qui con il mio amico Paolo dal parrucchiere
2: Eccentric,
1: che mi stava dicendo, poiché

0: Sei, che dia...
1: Cosa c'è, Maurizio?
2: Buongiorno Radio Puglia, voglio fare anch'io gli auguri a Cristian, che oggi compie 6 anni, figlio di Nico da Stoccarda. Un grandissimo bacione e tantissimi auguri, Cristian, dai nonni Rocco e Rosanna.
0: Grazie, Mau.
3: Buongiorno Maurizio, stasera tutto al

0: Buongiorno.
1: Ciao Domenico Ominguccio. Benvenuto, sei in diretta su Radio Puglia.
0: Perché oggi è il tuo compleanno.
1: È giusto?
2: Sì.
0: Non dire parolacce che sei in diretta.
1: Sì. Tanti auguri, buon compleanno Domenico.
2: Grazie.
0: Sì. Chi gli fa gli auguri? Io ti faccio capito un tubo.
1: Sì, ancora. Da parte di Maria, tua moglie, tuo figlio Mattia.
2: Sì, sì.
1: Con un messaggio speciale per te, ti amo tantissimo e per te ci sarò sempre.
2: Anche io.
1: Che dolce, eh? È vero? Che bel messaggio, che bel regalo questa mattina. Tu stai lavorando?
2: Sì, ho appena finito.
0: Hanno detto che ti regaleranno un telefono nuovo perché Good God viene veramente partito, eh? L'altoparlante proprio. Fatti fare un bel regalo che l'altoparlante è saltato, Minguccio.
2: Grazie.
1: Tanti auguri, ciao.
0: Ciao, auguri.

0: vabbè, faremo anche senza, però magari ricordiamo di scrivere il vostro nome, soprattutto da dove ci state scrivendo.
1: Anche se dite un altro nome, dateci un riferimento. È vero.
0: È vero.

0: Ah,
1: buon
0: sì.
1: compleanno.
0: Angelo Sara. Compie gli anni e Gianni gli fa gli auguri.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Un saluto a Michele che domani va al mare invece di lavorare a Chiatona. Questi saluti arrivano da Roberto da Capurso e un bacio per te, Dania. Ciao. Io chiedo un messo che suene.

0: Radio Puglia, siamo Miranda e
1: Giuseppe.
0: Vi volevamo chiedere, potete mettere la canzone flamenco?
1: Paranoia.
0: Ciao, noi siamo in
1: piscina.
0: Un bacio.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: A scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
8: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
9: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.

0: Alessio. Intanto stiamo provando a metterci in contatto con Giuseppe, perché compie gli anni oggi, ma Giuseppe probabilmente è al parrucchiere, per la puttana. Questo è un problema che voi uomini non avete. Io vorrei dare tanta solidarietà a tutti quelli che lavorano nei parrucchieri, che sono all'ascolto di Radio Puglia, ma non solo. Immagina, tutto il giorno con il phone, niente.
1: Ecco,
0: Giuseppe,
1: allora facciamo gli auguri per
0: Mucho
1: radio
0: calor,
1: a Giuseppe,
0: Giuseppe
1: non può rispondere.
0: Questi auguri arrivano da Mimmo, Gino e Donato, i vecchi amici di lavoro. Tanti auguri.

0: Sino bastard, sì, sino bastard. Sino bastard, tu sai.
1: Volevo dare un benvenuto ad Andrea, che è venuto da Torino dentro il nostro cucinino, ad Angiolina Jolie e Paoletta, le chef più brave di Monopoli.
2: Buongiorno Maurizio, siccome che Pupetta e Sabrina fanno la pipì addosso, il tuo metto è tipo Franco, mi scappa la pipì?
3: Buongiorno Maurizio, chiedi a Terrazzo Perfetto com'è andata la pecora ieri sera?
4: Ehi Maurizio, oggi grigia la latte e bollino rosso!
5: Buongiorno Radio Puglia, io sono il papà.

0: chilometri da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Buongiorno Radio Puglia, io sono il papà di Giuseppe Miranda. Volevo dire beati a voi che state in piscina. Saluta.

0: Aguri Cris.
1: Ты болсашь какие-то, да, Jesus, да, будет. Еще софангуэй будет, да, вами. Più della, del mio dovere.
2: Giacomino, puzzi di merda, Giacomino.
3: Maurizio, buongiorno, un grande saluto dall'Alter Discount del San Paolo. Siamo una squadra fortissima.

la seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto, incontrada Sicarico a Monopoli. Dalle ore 19 innanzitutto la presentazione del libro della nostra Anna Capra, dove modererà l'evento Tea, la nostra Tea. A seguire potrete degustare tante cose buone: panini con la porchetta, panini con la braciola, panzerotti, patatine e intrattenimento musicale dei ragazzi del Pulmino. Quindi dalle ore 19 incontrada Sicarico a Monopoli. Vi aspettiamo!

0: Dottoressa, buongiorno, un saluto da Antonio e Michele. Beh, ce lo mangi io.
1: Trrr, la mosca buona.
2: Che sta mia Monica che aiuta. Non fa niente, buongiorno.

0: io sono la mamma di Giuseppe Miranda, voglio dire a mio marito, e basta a lavorare fuori casa, che poi torni a casa e sei troppo stressato. Torna ma presto, quanto... che noi ti stiamo aspettando.
1: Sì, vabbè, ma... quanto sono d'accordo, sì, con te,
2: ma,
1: mia
2: ma
1: cara.
2: C'è tanto da mangiare a te.
1: No, non funziona così,
2: a
1: Maurizio, scusami.
2: Cioè,
1: no. Allora, lei è la mamma di Giuseppe, sì, di Miranda. No, Maurizio, non è così, bisogna ricavarsi anche del tempo per allora, la famiglia, per stare con la moglie, per stare con i figli.
2: Oggi non mangiate, scusa, nel primo e nel secondo,
1: non
2: così
1: è vero,
2: papà non va a lavorare,
1: no.
2: E risparmiate.
1: Non funziona così.
2: E non funziona così.
1: Non

0: una volta ogni tanto. La moglie non voleva dire che non deve lavorare. Non ti preoccupare, mia cara, ci sono io che ti difendo.
1: Per un giorno non mangiate, è stata, vi sentite meglio di salute e vi divertite anche.
0: Non è così, perché se per un giorno non si lavora, non succede.

0: uno può anche non andare proprio a lavorare, che vai a fare? Scusa. Tu dici un giorno ogni tanto.
1: Ah, ecco, scusa, non avevo visto.
0: Un giorno alla settimana.
1: No, io dico quello che vuole dire la signora, che una volta ogni tanto ci si può ricavare del tempo da dedicare. Niente, non mi fai parlare, Maurizio.
0: Ma c'è tu parla. Ma bisogna vedere, tieni i soldi per pagare la bulletta della corrente.
1: Ovviamente non dobbiamo estremizzare tutto quanto, Maurizio. Contestualizziamo quello che ha detto la nostra amica.
0: Questi non ce la fanno neanche arrivare a 27 bufonate di peste. Signora, vedi se vai a lavorare tu e fai riposare tuo marito. Oltre che prendi tu un giorno di ferie. Secondo te se va a lavorare perché? Perché si diverte.
1: Ma non c'è dubbio su questo.
0: Una risposta voglio io.
1: Sì, sì, te la do subito.
0: Se uno va a lavorare, ma tu pensi che io non ci godo a sciaffategaia, Rosangela? A dire al mare c'è di mezzo il mare.
1: È
0: cioè
1: giusto.
0: Nel senso, noi possiamo dire prenditi la giornata, il problema è alla fine del mese che non si arriva. Allora, cara mogliettina, parlare così è bello. Quanto è bello. Goditi la vita, dato che tuo marito è andato a lavorare, fai finta che ti fai un bagno per lui. C'è la pubblicità perché sennò noi non possiamo mangiare.

0: sa di felicità.
1: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. Risparmiando sino al 70%.
0: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25 Bari. dentistaalbania.it.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.

nella vita, specialmente nella vita di oggi, tutto vogliamo, tutto è scontato, tutto deve essere così e colà, io non ce l'ho e lui ce l'ha, lui non ce l'ha, io lo dovevo avere. È diventata una situazione di apparenza, tutti quanti vogliamo apparire e tutti quanti non vogliamo scomparire e quindi vogliamo

0: Maurizio, buongiorno, ma 5 minuti da fa tigra, ma che è stamattina o no?
1: Perché sta facendo la cacca.
2: Non voglio andare. Mi mancava tanto.
3: Buongiorno Radio Puglia. Voglio fare anch'io gli auguri a Cristian, che oggi compie 6 anni, figlio di Nico da Stoccarda.

0: 8 sa di felicità.
1: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. Risparmiando sino al 70%.
0: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25. Bari, dentistaalbania.it.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: o a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.

0: A quest'ora già parecchia gente ha preso il volo andando via dal lavoro e c'è invece che si sta preparando per andare a mangiare.
1: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
2: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antiriflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido D'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

0: basta, basta.
1: Questo
0: basta,
1: sarà il primo weekend
0: dalla barca.
1: Il primo weekend, dicevo, di grande esodo, grandi partenze sicuramente per le vacanze, perché appunto siamo alle porte di luglio. Tu dove vai?
0: Io?
1: Tu resti qua,
0: in vacanza.
1: Ah, il furbacchione, visto?
0: Mi tocca, poi ritorno.
1: Mi tocca, poverino.
0: Vengo io e poi vai tu.
1: Bravo. No, com'è? Non partiamo insieme? Dobbiamo partire insieme, ti porti in vacanza, al mare.
0: Se noi ce ne andiamo.
1: Metlo per aria.
0: Ah, ma

0: cartolina,
1: anche
0: vedi
1: tu,
0: tu
1: gli manderò una cartolina sciacquata. Sì.
0: Sciacquata, brava.
1: Ti dobbiamo salutare adesso.
0: Dobbiamo salutare Morena che ci scrive da Bari per fare gli auguri al suo dolcissimo papà Davide che oggi compie 40 anni e salutare anche la nostra amica Domi che invece ci saluta.

0: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la Farmacia Pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Qui Maurizio, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Metti un po' di musica cultura, dai, vai con i Simple Minds, vai.

Puglia da Piero De Lucia. Ciao Maurizio, ti seguo sempre. Tra poco andiamo in onda con il nuovo programma di Barzellette, le Barzellette di Pirino. Canale 111 Bari News da lunedì 1 luglio.

0: Maurizio, buongiorno Radio Puglia da Piero De Lucia. Ciao Maurizio, ti seguo sempre. Tra poco andiamo in onda con il nuovo programma di Barzellette, le Barzellette di Pierino. Canale 111 Bari News da lunedì 1 luglio. Seguiteci.
1: L'avevi detto l'altro giorno, mi sono accorto che uno mi segue.
2: Salutiamo Piero De Lucia, canale 111 Bari News dal 1 luglio. Non ci hai detto a che ora, Piero?
1: Vabbè, ora manderà un altro boccale, ce lo farà sapere.
2: Manda un altro boccale, Piero, a che ora?

0: Sì, c'è musica, sì. Ciao, Radio Apo.
1: Perché dire no?
2: Ma come parli bene? Ma...
3: Non mi interessa.
4: Radio Puglia e tutta mia, viva l'allegria.
5: Radio Puglia.
6: Avete ragione, allora le barzellette di Pierino, canale 111 Bari News, dal lunedì, da 1 luglio alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23, tre volte al giorno vi divertirete da matti. Ciao Maurizio!
1: Tre volte al giorno, prima o dopo i pasti? Questo non l'ho capito.
7: Dopo i pasti. Alle 14,
1: alle 19 e alle 20.

allora, le barzellette di Pierino, canale 111 Bari News, dal lunedì, da 1 luglio alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23, tre volte al giorno vi divertirete da matti. Ciao Maurizio!

0: Mezzogiorno.
1: Abbiamo acceso i fornelli qui, sì, alla cucina di Radio Puglia.
0: Abbiamo anche aperto l'acqua del bidet.
1: Fumano i tegami, le pentole, bolle l'acqua. Questo è l'orario. Qui si mette l'acqua a bollire e ancora
0: bolla,
1: non si sa
0: bolla,
1: che cavolo.
0: Bolla, bolla, bolla,
1: no,
0: l'acqua,
1: oggi
0: bolla
1: solo
0: l'acqua.
1: Insalata, Maurizio, perché bolla stasera l'acqua. Per l'appunto ci mangiamo il panino con la bracciola.
0: Io mi devo fare.
1: Si dice bracciola o bracciola?
0: Sì, come vuoi, basta che

0: Ti piace salato?
1: No. Madonna, che voglia che ho.
0: Sì.
2: Radio Pupa.
3: Il jambos, che sì.
1: Mauri, tesoro, non ci sono questi uccelli questa mattina.

Ma chi sei tu? Danny Giulia, è possibile ascoltare Britney Spears? My prerogative, grazie.

0: basta. Siete licenziati tutti e due, lo dico
1: si
0: io.
1: Si è mangiato tutto il cetriolo.
0: Via, via, via, basta, basta.
1: Si è mangiato tutto il cetriolo. Poi i barattini sono rimasti.
0: A me piacciono molto i barattini, l'insalata all'iceberg, capito?
1: Sì, l'iceberg.
0: Come ti sto cercando
1: punta,
0: di cambiare discorso. Con dei pomodori. Questo sarà il mio pranzo oggi. Va bene, Sissi? Grazie.

0: Lo so. Ci hanno tolto la corrente.
1: E io te l'ho detto, vai a pagare la bolletta. Io te l'ho detto. Tu ti occupi di altro, stai organizzando le vacanze, devi partire. Mi lasci qui da sola, in tristezza, in solitudine. Vabbè, me ne farò una ragione. Maurizio Di Bari, vai, parti e divertiti.

Comunque, volete dire a mio padre, comincia a stare trombe a mass di panzerotti per stessa, e no trombe in alle cose. Comunque, mamma, ho pensato un clamatizzato, mo sì, stamattina. Comunque, volete dire a mio padre, comincia a stare trombe a mass di panzerotti per stessa, e no trombe in alle cose.

0: anche se parte Maurizio, potrei stare con te negli studi, io a te da sole, come tra due. Io sono mezza donna, quindi io mi chiamo molto Maurizio.
1: Sai, sì,
0: un
1: sì,
0: abbraccio,
1: mi,
0: una buona giornata.
1: Mi stavo domandando.
2: Questo personaggio bisogna metterlo insieme ad Angela della squadra di bagno e a Maria di casa massima.
1: Ma io mi
2: quella
1: domandavo.
2: Che prende la nave in porto ogni tanto.
1: Va bene,
2: e quando
1: sì,
2: lo prende,
1: ci sto.
2: Vedete, ci sente stanca.
1: Scusa,
2: Maria,
1: Maurizio,
2: non si è fatta sentire.
1: Ma io mi stavo domandando chi mi metterai al posto tuo, chi sarà alla tua altezza? Bella domanda, ragazzi.
2: Uno più alto di me.
1: Ragazzi.

0: Allora, prima il Cetriolo, poi Ghinotti. Allora, attenzione perché c'è un grande sciopero alla Coca-Cola Bari. Dice che non vogliono fare più la Coca-Cola.
1: È vero?
0: Vogliono fare i Ghinotti da domani. Allora, questa canzone la voglio dedicare a tutti gli innamorati, a quelli che oggi compiono l'anniversario, a quelli che sono in settimana bianca dalla settimana scorsa. Oggi termina la settimana bianca, quindi
1: e quelli che la cominciano
0: con vostra
1: oggi,
0: moglie potete adesso andare al mare e non più a sciare. La dedichiamo a voi e vi auguriamo un buon appetito, ma noi
1: salutiamo
0: saremo
1: anche la nostra amica Angela che è venuta l'altro giorno
0: Angela
1: qui in radio a trovarci. Ciao,
0: salutaci
1: Angela,
0: anche Angela Liuzzi, ciao Elina.

0: certo che...
1: Scusa, mi stai pestando i piedi, no, mi stai pestando i piedi, Maurizio Di Bari.
0: No, perché a me manca mezzo piede, non me ne accorgo.
1: Ma che cazzo?
0: No, perché l'ultima volta che io ne erano rimaste tre dita al piede.
1: Maurizio. Poi, di che non sai ballare, scusami,
0: dottor, ha detto il dottor, chiamiamo one of the stewards. Tanto vale che l'uomo tutti i treni se ne parla che io. Tradotto in italiano, tanto vale che evitiamo di fare il pedicure.
1: Il pedicure. C'è un risparmio.
0: Però ho risparmiato.
1: Notevole,
0: sì. E poi mi ha messo a piede libero. Quella che sentite in questa radio, non potete sentirla dalle altre parti.
1: No,
0: non possono farlo, non ci possono riuscire. No. Perché noi siamo note scemo.

0: che la gita a Cristo Re
1: c'è una selezione,
0: non è stata
1: dire.
0: Annullata, ma è tutto esaurito. Il
1: pullman è pieno, stanno tutti nel pullman carichi
0: allora,
1: per pronti.
0: Se volete partecipare alla prossima gita, abbiamo una gita organizzata in autobus per Cuba, andate e ritorno, 500 euro
1: noi
0: in autobus.

0: Guardate, su è shame, a me shame. Cretino sì, ma no shame.
1: Mi stavo già preoccupando, credevo lo facessi venire qui.
0: Tra lo scemo e il cretino, sì. C'è differenza. Lo scemo, cioè? Perché è scemo che non capisce. Invece il cretino è ignorante. Invece lo scemo perché proprio c'è. Non c'è niente proprio nella testa.
1: Grazie per questa spiegazione, Maurizio. Sì. Esaustiva, direi. Grazie, grazie.
0: C'è la pubblicità.
1: Non vi muovete, che arriva il cubano, eh? Aspettate.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: A scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
8: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
11: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
12: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia e Basilicata, acuto di questa ondata di caldo africano nel corso di questo weekend con punte di 40 gradi, situazione che è destinata a durare anche per l'inizio della prossima settimana con martedì compresa. Da mercoledì l'anticiclone invece vedrà un indebolimento, l'arrivo di qualche rovescio temporale non soltanto cambierà l'assetto meteorologico ma smorzerà questa ondata di caldo che fino a martedì appunto manterrà la situazione su valori molto caldi vicini ai 40 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Un saluto da Polignano a Mare, ciao belli da Piero!
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
4: stai senza pensiero.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma ma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
8: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group a San Nicandro di Bari in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
11: Ciao Ada, come va?
12: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
11: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
12: Stupendo!
11: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Sono Sissi, non mi toccate Radio Puglia, per favore non mi toccate Radio Puglia, ragazzi, mi raccomando, dalla vostra Sissi.
1: Non basta, okay? Ci abbiamo fatto, dovute altro.
2: Io devo salutare Rosa e Nicola da parte di Asia e Francesco che scrivono da Bari. Un saluto anche ad Antonio invece che scrive da Sant'Eramo in Colle, dice: fate svegliare mio zio Roberto perché fa caldo, togli l'aria condizionata, no? Faccio. Vedere come si sveglia.
3: Certo che
2: quello... Ehi, non mi toccare Radio Puglia tu.
3: No, quello che noi facciamo qua non lo può fare nessuno.
2: È sicuro.
3: Perché
2: chi lo può fare?
3: Come dicevamo prima, cioè, no, uno nasce proprio così.
2: Scemo.
3: Cioè, uno, pur se è normale, quando arriva qua a Radio Puglia, diventa scemo.
2: E in effetti,
3: cioè,
2: no, non è che uno dire così,
3: deve essere proprio che noi lo vogliamo scemo.
2: No.
3: È che quando arriva qua
2: diventa
3: scemunisce.
2: No, ma non solo, dobbiamo dire che quelli che poi non ce la fanno a scemunire se ne vanno, è vero Maurizio?
1: Non basta, ci hanno fatto dovute altre.
4: Ma tipo che stasera.
2: Tipo, sì, stasera. Dai, dillo. Che facciamo?
4: Ma tipo che stasera.
2: Tipo.

0: Andreas Cipolla, questo 45 giri è suo. Ciao Nicola, grazie. Ieri mi ha fatto due spugne da mettere nelle scarpe, specialmente dove mancano le dita. Capito? Mi ha allungato. Ce l'hai aperto?
1: Ecco, ora ce l'ho aperto. Okay. Dobbiamo fare gli auguri anche a Paolo Monaco della Locanda del Riccio per i suoi 67 anni. Gli auguri arrivano da Martino, il cameriere, dice Maurizio. Sicuramente tu lo conosci. Ciao Martino e tanti auguri a Paolo Monaco.
2: Parlando di insalata, Mauri, come ce l'hai questa mattina il cetriolo?
0: Chiedila a Paolo della Locanda, come ce l'hai?
2: Madonna, che voglia che ho.

0: Faccio qualcosa.
1: Non basta, ci abbiamo fatto, dovute altro.
2: Noi paghiamo! Noi paghiamo la depurazione! Bastardi dell'acquedotto, vergognatevi!
3: Siete magici!
4: I heard you on the wireless back in 52. Lying awake
3: siete magici!

0: Χάμω.
1: Τι τα post. Che stai facendo di bello? Stai già in vacanza, fa caldo là.

0: capito che cos'è.
1: Sì, ma io la sto contando. Allora, innanzitutto ho chiamato la signora Stefania Gobbi.
0: Sì, è un'amica mia.
1: Ok, perfetto. Allora, siccome voi siete nostri clienti sul cellulare,
0: sì,
1: noi ti stiamo contattando perché ci sono delle agevolazioni sulla rete fissa a casa. Lei
0: sì,
1: ha già la rete fissa?
0: La rete? Sì, ha messo mio marito la rete per non far uscire il cane fuori dal giardino.
1: Non ho capito.
0: Mio marito ha messo la rete per non far uscire il cane fuori dal giardino.
1: Cosa c'entra questo, signora?
0: La rete?
1: La rete fissa a casa, non il cane che esce dal giardino, signora, non la rete, il recinto.
0: Ah, ho capito. Ah, la rete di internet?
1: Sì.
0: Ah, sì, ce l'ha mio marito, sì. Ce l'ho.
1: Oh, con quale gestore si trova, signora?
0: Aspetta, mi sembra che è Pasta Pep.
1: Pasta Web.
0: Bravo, quella cosa lì, sì.
1: Ok.
2: Scusa, ti passi il proprietario del telefono. Scusa, ti passi il proprietario del telefono.
3: Va bene.
2: Scusa, ti passi il proprietario del telefono.
3: Va bene.
4: Pronta?
3: Sì, salve, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Pasquale sono.
3: Da parte di Telecom.
4: Sì, Pasquale sono. Chi sei? Ciao, dimmi tutto.
3: Allora, la stiamo contattando da Telecom per le proposte di internet e telefonia fissa.
4: Sì.
3: Non so se adesso in casa utilizzate già questi servizi.
4: No, io, la verità, signorina, abito in campagna, non arriva internet. Come deve fare per attaccare i telefoni?

0: Via Lecio, via Scia Lecio.
1: Sì.
0: Vicino a Piazza La Bomba Scappa, vicino.
1: Il numero civico com'è?
0: Il numero civico è 41, se vieni da giù, se vieni da sopra è 14.
1: Quindi le fatture dell'energia elettrica le ricevi con 14 o 41, scusi?
0: No, io praticamente la corrente elettrica non la teniamo, cioè abbiamo il gruppo noi. Il gruppo, sì, mettiamo la naffita a gruppo e praticamente teniamo la corrente così.
1: Ah, capisco. Il codice avevamo postale della zona?
0: Il codice?
1: Il cap della zona, codice avevamo postale.
0: 74, no, 700. Zere, zere, 40, no, 700, insomma c'è il 7 avanti, poi o 43, scusi, io sono in alfabeto, signorina, non devo fare queste cose.
1: Allora fa niente, 700 43, la comune è?
2: La comune?
0: La comune, pezzo di greche.
3: Ah, è zona nostra
0: piccola,
3: allora.
0: Vicino al mare.
3: Ah, furbetti a pezzi di greco che fate questi scherzetti.
1: Diciamo ai clienti che sono in campagna che hanno voluto di avere internet.
0: Sì, però io mo non so, io sono in alfabeto, non so leggere. Se vuoi chiamare più tardi, che sta mia madre.
1: Parla... Non fa niente, così ti aiuto io, non è che ti do cosa da scrivere, quindi non c'è bisogno di sapere.
0: Madonna, io non mi fido, sai, signorina, ti deve dire la verità. Una volta, lo sai che è successo? Mi hanno telefonato e mi hanno mandato a casa delle cose che io non ho ordinato. I giornaletti pornografici, signori, io tengo 44 anni. Questi mi hanno fatto da telefono, mi hanno fatto arrivare le cose pornografiche.
3: Come
0: a casa.
3: Quella
0: mia madre mi voleva cacciare, che io abito con mia madre ancora.
3: Ah, visto.
0: Tu mi devi capire a me, signorina.
1: Spero che non sta scherzando con me, Lino.
0: No, no, perché
3: ce l'ho fatta
0: deve
3: capire.
0: Scherzare.
1: Ok, una cosa, benissimo. La comune come si chiamava?
0: Pezze di greco, ma non è comune. Qua, mo, è un paese piccolino.
1: Io... Impallata
3: e sono le mie contrade limitrofe.
1: A chi si chiama?
0: Ma non lo so a chi hanno imballato. Comunque, pezzi di greco. Io mo stato in campagna con trattori.
1: Io ho capito che diciamo in provincia di Bari, ma la comune come si chiama questa cosa? La fa?
0: Il comune Fasano. Il comune Fasano, sì, però il paese, capisci, il paese è piccolino qua, è una frazione. Mi può chiamare più tardi, che mo io sto in campagna, che sto raccogliendo le olive, vi faccio parlare con mia madre. Non mi mettere in difficoltà, che quello è poi un casino come l'altra volta succede, signori.
1: No, allora, lì mi ha fatto una domanda, io adesso ti voglio rispondere, per spiegarti le cose per bene. Se lì te lo fatto per me per internet, telefono fisso, deve... se non ce l'ha la linea,
0: deve... devo chiedere a mia madre, perché la bolletta lei la deve fare l'intestazione, se che le paghi lei queste cose, tu mi devi capire.
4: Non ho capito che cos'è.
5: Io qui sento un freddo bestiale.
6: Pieri, benvenuti! Questa sera si comincia DJ Gianni. Direttamente da Milano Marittima, ospite d'onore Maurizio,

0: Sì.
1: Grazie per essersi iscritto alla nostra rivista Caccia e Relax. A partire da oggi riceverà una chiamata giornaliera sull'appassionante mondo degli animali selvatici per soli 20 euro al mese, IVA inclusa. Per cancellare l'iscrizione, dica cancellare.

0: tutti gli animali dei quali parleremo abbiamo il cinghiale, il capriolo, il cervo, il daino, il muflone, lo stambecco. Grazie per usare Caccia e Relax. Mi scusi, non l'ho capita. Per cancellare la sua iscrizione a Caccia e Relax, dica cancellare.
1: Cancellare!
0: Vuole cancellare la sua iscrizione? Risponda alla domanda di sicurezza. Qual è il suo animale preferito?
1: Che camera! Cancellare! Cancellare!
0: Mi scusi, non l'ho capito. Riprovi un'altra volta. Qual è il suo animale preferito?
1: Cancellare!
0: Sbagliato. Il suo animale preferito è il muflone. Lei continuerà ad essere iscritto alla nostra rivista Caccia e Relax.

0: Buongiorno Maurizio, sono Paola Locanda, non ho capito gli auguri che mi hanno dato.
1: Chi ti ha fatto gli auguri a Paola?
2: Allora, gli auguri li ha fatti il cameriere, Martino il cameriere.

0: Madonna, ci salve, ma anche la 54, Maurizio.
1: Mauri, Los Angeles, siete stupendi. Il pelo contro pelo al parrucchiere.
2: Allora Maurizio, c'è qualcuno che scrive, dice: lo scherzo che avete appena mandato in onda è mio. E chi sei tu? Non ti sei firmato.
3: È di Pezzo di Greco.
2: Sei cancellare o sei l'altro? Chi sei?
3: No, quello di Pezzo di Greco.
2: Ma non
3: è
2: mi
3: nostro
2: ha
3: amico. Manda un vocale,
2: così ti riconosciamo.
4: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.
2: Ma per caso è Radio Puglia? Non ho capito che radio. Vi prego, mandatemi una copia che io li ho persi tutti. Ma io devo sapere chi sei, come ti chiami, mandaci un vocale.
1: Mauri, Los Angeles, siete stupendi.

0: È timido.
1: Vabbè, se timido lo sbloccheremo. Ciao, sono Danny di Monopoli.
0: Zia Malgi, dove sei? Andiamo a prendere questi insieme, questi uccelli.
1: Bella fissazione, questi uccelli, ragazzi. È una fa caldo, state al mare, tranquilli, lì ci sono le barche, c'è il mare, ecco.
2: Distendete. Ma che sta succedendo, bro? Pietro,
3: Assaggia i nuovi.
4: Non c'è bisogno che me lo dica.
3: Assaggia i nuovi biscotti cuor di merda. Assaggia i nuovi biscotti cuor di merda. Prodotti direttamente con i frutti della terra. Cuor di merda. Vengono preparati con puro. Sterco equino. Raccolto ancora fumante. Cuor di merda. I biscotti come li faceva la nonna.
1: Ma uno alla tua altezza l'hai trovato?
3: Cuor di merda, un l'hai prodotto trovato? Sito esaurito.
5: Vieni che ti do un biscottino.
3: Che no.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. 3 giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
11: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
12: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
13: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
14: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
13: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Grazie Mattia.
1: No, ti prego Maurizio, non io andare, non partire
0: via,
1: in vacanza.
0: Ma purtroppo mi scappa.
1: Non partire.
0: Mi è dovuto almeno due volte al giorno sedermi su una tazza Bucci.
1: Non te ne andare, no, di la verità, so che devi andarti perché devi partire in vacanza.
0: Che la carta igienica mi costa di più di un primo di pasta. Io... perché io amo la carta igienica soft.
1: Ah, ecco,
0: soft.
1: Tu sei pregiato.
0: Non
1: capisco.
0: La devo sentire neanche quando me la passo. Sono passati quei tempi brutti di quando ero ragazzo e che mi pulivo con la carta vetra.
1: Ma dobbiamo
0: tipo
1: andare avanti
0: zero.
1: Per molto con questi
0: che
1: argomenti.
0: Raschiamento che ho avuto, che rascate che mi facevo. Ero diventato tutto rosso di sotto.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie. E intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
2: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dal terremoto, i più potenti mai registrati nel paese, sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una 40 gli italiani che risultano ancora dispersi.
1: Tra Stati Uniti e Iran nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia. L'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
3: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Su Puglia e Basilicata, acuto di questa ondata di caldo africano nel corso di questo weekend, con punte di 40 gradi, situazione che è destinata a durare anche per l'inizio della prossima settimana, con martedì compresa. Da mercoledì l'anticiclone invece vedrà un indebolimento, l'arrivo di qualche rovescio temporale non soltanto cambierà l'assetto meteorologico, ma smorzerà questa ondata di caldo che fino a martedì appunto manterrà la situazione su valori molto caldi, vicini ai 40 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litro a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
6: Radio Puglia.

0: Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile.
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 27 giugno 2026. È il 178esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lelio. Il nome ha origine latina con significato incerto di mancino oppure chiacchierone. Il numero portafortuna è il 7, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'ambra. Accadde oggi. Il 27 giugno del 1463, Papa Pio II ratificò il trattato con la Serenissima Repubblica di San Marino, che ne definì i confini rimasti poi inalterati fino a oggi. L'indipendenza della Repubblica ha origini antichissime, tanto che San Marino è ritenuta la più antica repubblica del mondo tuttora esistente. La tradizione fa risalire la sua fondazione al 301 d.C., quando San Marino, un tagliapietre dalmata fuggito dalle persecuzioni contro i cristiani dell'imperatore Diocleziano, stabilì una piccola comunità cristiana sul Monte Titano, il più alto dei sette colli su cui sorge la Repubblica. La proprietaria della zona, una ricca donna di Rimini, donò il territorio del Monte Titano alla piccola comunità, che lo chiamò, a memoria del fondatore, Terra di San Marino. Prima di morire, secondo la leggenda, San Marino avrebbe pronunziato ai suoi seguaci la seguente frase: «Vi lascio liberi da ambedue gli uomini», ovvero «Vi lascio liberi dall'imperatore e dal Papa». Queste parole sono il fondamento dell'indipendenza della Repubblica.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 27 giugno ricordiamo Isabella Gianni, Alberto Bevilacqua, Gabriella Dorio.
0: Le frasi del cinema.
1: I cuori non saranno mai una cosa pratica finché non ne inventeranno di infrangibili. Dal film Il Mago di Oz.
0: Proverbio del giorno.
2: Se sei impaziente di avere un figlio, sposa una donna incinta. Proverbio abissino.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 27 giugno 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo anche oggi. Cominciamo dall'Ariete. Si profila una giornata nervosa. Per evitare problemi conviene non pretendere l'impossibile dal vostro fisico e dalle persone vicine, a cominciare dai familiari e dal partner. Nel lavoro puntate solo a progetti mirati e vantaggiosi. Toro, bel movimento d'affari, a quanti di voi hanno un'attività autonoma? Saprete cogliere al volo le opportunità migliori. In ambito amoroso avrete voglia di ridere e scherzare con il partner e non perderete occasione per stuzzicarlo. Gemelli, la vostra economia è in crisi. Mancano i contanti, non potete disporre delle somme necessarie per realizzare i vostri progetti e anche sul lavoro non riuscirete a vedere prospettive di miglioramento. Non disperate, è solo una situazione momentanea. Cancro, dire o non dire? Questo potrebbe essere il dilemma di questo giorno. C'è un segreto che volete svelare, ma non sapete se fate bene o no. Forse non è il momento di dire certe verità. Prendete tempo. Leone, con tanti astri a favore vi sentirete a vostro agio in ogni situazione, anche la più difficile. La creatività vi sarà compagna per tutto il giorno. Approfittatene se lavorate nello spettacolo o avete un'attività di tipo artistico. In amore sarete più dolci e amabili del solito. Vergine, potrete compiere consistenti passi in avanti grazie alla vostra abilità nell'ottenere tutte le informazioni necessarie per una più veloce ed efficace esecuzione del lavoro. Tutto va a gonfie vele. Bilancia, non lasciatevi sfuggire la possibilità di avviare importanti progetti di lavoro o vivere esperienze nuove ed emozionanti. Non mancheranno neppure le occasioni per viaggiare, divertirvi e fare nuove conoscenze, né tantomeno per chiedere scusa al partner se, per qualche motivo, avete ferito la sua sensibilità. Scorpione, nel disegno che vi riguarda c'è un cielo particolarmente armonico e promettente. Momenti gratificanti e molto felici si prevedono nel settore professionale, soprattutto se avete un'attività autonoma. Sarete comunque protagonisti anche in campo amoroso. Sagittario, non preoccupatevi se il lavoro si rivelerà più impegnativo del previsto. Con un po' di astuzia potrete risolvere i problemi del momento e condurre in porto trattative molto vantaggiose per voi. In ambito affettivo, alcune relazioni sentimentali segnano il passo. Capricorno, prendere una decisione non è facile. Resistete però alla tentazione di buttare tutto alle ortiche. Misurate parole e gesti e muovetevi con calma e diplomazia. Non è il caso di mollare proprio ora. Avete faticato tanto, il traguardo è molto vicino. Acquario, potrete raccogliere i frutti di quanto avete seminato in precedenza. Le stelle promettono splendide realizzazioni nel lavoro e negli affari. In amore, invece, dubbi e perplessità svaniranno per lasciare il posto a relazioni più concrete e soddisfacenti. Pesci, potrete affrontare questo giorno con entusiasmo e dando il meglio di voi stessi, facendo anche ricredere qualcuno che vi aveva sottovalutato sul lavoro. Si alzano le quotazioni in amore e vi fanno apprezzare tutto ciò che riguarda la vita a due. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti. Radio.
4: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per me.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
6: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19. Centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno.
9: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sono migliaia le donne che in Italia si sottopongono ogni anno a interventi di mastectomia, ma se la chirurgia estetica può ormai da decenni ripristinare con una certa precisione l'aspetto del seno, molto minori sono stati i progressi sul fronte del recupero delle percezioni sensoriali nella zona interessata. È la lacuna che un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha voluto colmare con la messa a punto di un innovativo seno bionico. Il dispositivo appare infatti in grado di restituire alle pazienti il senso del tatto a tutto vantaggio del loro benessere psicofisico. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia e Basilicata, acuto di questa ondata di caldo africano nel corso di questo weekend, con punte di 40 gradi, situazione che è destinata a durare anche per l'inizio della prossima settimana, con martedì compresa. Da mercoledì l'anticiclone invece vedrà un indebolimento, l'arrivo di qualche rovescio temporale non soltanto cambierà l'assetto meteorologico, ma smorzerà questa ondata di caldo che fino a martedì appunto manterrà la situazione su valori molto caldi vicini ai 40 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio Ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Radio

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sono migliaia le donne che in Italia si sottopongono ogni anno a interventi di mastectomia, ma se la chirurgia estetica può ormai da decenni ripristinare con una certa precisione l'aspetto del seno, molto minori sono stati i progressi sul fronte del recupero delle percezioni sensoriali nella zona interessata. È la lacuna che un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha voluto colmare con la messa a punto di un innovativo seno bionico. Il dispositivo appare infatti in grado di restituire alle pazienti il senso del tatto a tutto vantaggio del loro benessere psicofisico. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Su Puglia Basilicata, acuto di questa ondata di caldo africano nel corso di questo weekend, con punte di 40 gradi, situazione che è destinata a durare anche per l'inizio della prossima settimana, con martedì compresa. Da mercoledì l'anticiclone invece vedrà un indebolimento, l'arrivo di qualche rovescio temporale non soltanto cambierà l'assetto meteorologico, ma smorzerà questa ondata di caldo che fino a martedì appunto manterrà la situazione su valori molto caldi vicini ai 40 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in Contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
7: L'ANSPI di Contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
11: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
12: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
11: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
12: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 27 giugno 2026. È il 178esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lelio. Il nome ha origine latina con significato incerto di mancino oppure chiacchierone. Il numero portafortuna è il 7, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'ambra. Accadde oggi. Il 27 giugno del 1463, Papa Pio II ratificò il trattato con la Serenissima Repubblica di San Marino, che ne definì i confini rimasti poi inalterati fino a oggi. L'indipendenza della Repubblica ha origini antichissime, tanto che San Marino è ritenuta la più antica repubblica del mondo tuttora esistente. La tradizione fa risalire la sua fondazione al 301 d.C., quando San Marino, un tagliapietre dalmata fuggito dalle persecuzioni contro i cristiani dell'imperatore Diocleziano, stabilì una piccola comunità cristiana sul Monte Titano, il più alto dei sette colli su cui sorge la Repubblica. La proprietaria della zona, una ricca donna di Rimini, donò il territorio del Monte Titano alla piccola comunità, che lo chiamò, a memoria del fondatore, Terra di San Marino. Prima di morire, secondo la leggenda, San Marino avrebbe pronunziato ai suoi seguaci la seguente frase: «Vi lascio liberi da ambedue gli uomini», ovvero «Vi lascio liberi dall'imperatore e dal Papa». Queste parole sono il fondamento dell'indipendenza della Repubblica.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 27 giugno ricordiamo Isabella Gianni, Alberto Bevilacqua, Gabriella Dorio.
0: Le frasi del cinema.
1: I cuori non saranno mai una cosa pratica finché non ne inventeranno di infrangibili. Dal film Il Mago di Oz.
0: Proverbio del giorno.
2: Se sei impaziente di avere un figlio, sposa una donna incinta. Proverbio abissino.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Radio Puglia.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: Permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: 1878 sa di felicità. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Pronti a scendere in pista?
0: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
0: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: 20 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu. Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: A Piccio risparmia per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
9: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
10: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Ribidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
11: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
9: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
10: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
11: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

Anche in questa puntata iniziamo dalla ventesima, anche se a me piace partire dalla prima posizione. Dai, dai, standard, standard. Infatti c'è da presentare la ventesima, la diciannovesima, diciottesima, diciassettesima e sedicesima posizione. Quindi 5 posizioni a partire dalla ventesima, occupata da Anna, la novità, White Girl Wasted, scusate. Poi altra new entry come Anna, di Karol G e Manu Chao, Viajado por el Mundo. Altra new entry, nuovo ingresso nella ranking song da parte di Tommaso Paradiso con la sua novità, Agitare Coca-Cola. E poi c'è anche J-Ax alla sedicesima posizione. J-Ax c'era anche la scorsa settimana nella ranking song. L'ascolteremo con Ippi Yayo.

0: sogni ed un amore.
1: È iniziata da poco la ranking song. Cos'è? La classifica delle canzoni più gettonate su Radio Puglia, le più trasmesse in questa settimana, quella che va da lunedì ad oggi, a venerdì.

1 intorno alle 19. Sì, perché la classifica dura un'ora. La diretta del venerdì, che poi va in replica sabato e domenica alle 16 e lunedì alle 18.

manca una posizione, manca una posizione, ma insomma. Ecco, una classifica fatta male, lo sapevo. E adesso? Allora, mi dicono dalla regia, questo è il bello della diretta, questa è la diretta del venerdì, che poi riascolterete domani, dopodomani alle 4 e lunedì alle 18. Allora, c'è stato un po' di confusione, abbiamo saltato un posto, una posizione, siamo sinceri. E qual è? La numero 17. Che è occupata da un'altra new entry di questa settimana, Mama Non Mama di Madame. Quindi questa è la 17esima, prima abbiamo ascoltato la 16esima.

0: una forte discussione avvenuta nel fuori onda pochi secondi fa, abbiamo capito che la colpa è mia, mea culpa, vabbè, pace, mignoli, pace. Ok, allora mi chiedono dalla regia di fare pure un riepilogo, perché abbiamo fatto un po' di disordine. È vero, ragione. Finora abbiamo ascoltato la numero 20, occupata da Anna, poi numero 19, occupata da Karol G e Manu Chao, numero 18, occupata da Tommaso Paradiso, numero 17, sto andando bene, a Madame, ok, numero 16, J-Ax, e l'abbiamo ascoltato. Oh, bene così. Adesso ascolteremo altre 5 posizioni, però dopo la pubblicità, perché ci sarà al numero 15, Al mio paese, di Levante, Serena Brancale e Delia. Poi numero 14, Irama con Cabana. 13, PTN, Sorry scusa lo siento. Numero 12, La Shakira con Bruno Boy, Dai dai. E numero 11 invece c'è Ultimo con Romantica. Ascolteremo queste posizioni dopo la pubblicità.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari, tutto il dolce che c'è, gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. 3 giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
9: Questo è il periodo perfetto.
10: Per cosa?
9: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
10: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
11: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
12: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
11: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
12: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
14: Ora in onda la replica di Ranking Song.

0: Dopo la pubblicità, le altre 10 posizioni per arrivare al podio. In questa puntata di Ranking Song si riconferma il primo posto della settimana scorsa, occupato da The Bausa, che è un trio di DJ producer norvegesi.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
5: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
6: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: Molfetta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
4: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Ora in onda, la replica di Ranking Song.
7: Ma come? Devo presentare in inglese? Sofia, ma che... Ma come... non è che lo mastico tanto. Cioè, lo facciamo per i turisti. Ma che ce ne frega di turisti? È perché siamo internazionali ormai. Ma che ce ne frega? Ci ascoltano anche dal Canada. Ma che... Scusa, se vogliono ascoltare Radio Puglia, l'ascoltano... In lingua italiana l'ascoltano. Cioè... Hi guys, there is a ranking song. Are you ready?
8: I'm moving to the sun.
7: So fa

0: We listen another song, the last song, last five song in the ranking song. Welcome to the Radio Puglia chart.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
4: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: Ti svegli col mal di schiena,

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
3: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

ma sono canzoni italiane, in inglese le devo pronunciare. Sofia, ma io non posso. No, no. No, listen, number three, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Bam, bam,

0: champ number one. Winner song. Ci sono.
1: The Bowser Magnetic.

No, mi aspettavo un voto migliore. 5,5. Dai. Tutto sommato mi sono espresso bene in inglese. Dai. Quasi madrelingua.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
11: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
12: Attenzione!
13: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
12: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
13: E per il trasporto?
12: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
13: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
12: Un mondo avanti.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per me.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Doamna în focoar.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno, dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
10: L'ANSPI di contrada Sicarico, alle ore 19, vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido D'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sabato e domenica con l'apice del caldo su Puglia e Basilicata con valori prossimi ai 40 gradi con afa accentuata, il che renderà le nottate piuttosto difficili. Da martedì, soprattutto mercoledì, però l'anticiclone subirà un indebolimento. Qualche rovescio temporale, non solo in Appennino, anche su coste e pianure, porterà ad uno smorzamento della canicola, quindi a un abbassamento delle temperature massime. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: acquista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: per me.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
7: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
8: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.

0: pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: sa di felicità.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fiorelli a Bari.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
12: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Radio Puglia. Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
1: Ti svegli col mal di schiena,

0: per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it. Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sabato e domenica con l'apice del caldo su Puglia e Basilicata con valori prossimi ai 40 gradi con afa accentuata, il che renderà le nottate piuttosto difficili. Da martedì, soprattutto mercoledì, però l'anticiclone subirà un indebolimento. Qualche rovescio temporale, non solo in Appennino, anche su coste e pianure, porterà ad uno smorzamento della canicola, quindi a un abbassamento delle temperature massime. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa. Due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
10: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: per me.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: E Luca, t'ha deciso?
1: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
0: stai senza pensiero.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 5 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sabato e domenica con l'apice del caldo su Puglia e Basilicata con valori prossimi ai 40 gradi con afa accentuata, il che renderà le nottate piuttosto difficili. Da martedì, soprattutto mercoledì, però l'anticiclone subirà un indebolimento. Qualche rovescio temporale, non solo in Appennino, anche su coste e pianure, porterà ad uno smorzamento della canicola, quindi a un abbassamento delle temperature massime. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Puglia.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
9: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per me.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: letto. Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: materasso che vuoi tu. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
3: Radio Puglia, dipinge la tua estate!
4: Sì.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: felicità.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: Radio Puglia.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato per